fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Siamo venuti da lontano, armati di pane e pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea della credenza. Dalle montagne in un tuguglio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto